chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi dà punta romana, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è il video romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo con Giovanni Miguel, da anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che non scada mai la parte del mensaggio qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Dice il Signore: acerca al trono di grazia in confianza e fe, quel Dio che avvisa pidi, busca e batti, un Dio real con su palabra da sì, amen. E con tu lo che bise ta hasi. E ovviamente, Signore, riba bo palabra, riba bo mandato, bo invitation, e poi quello che esclama na bo nanga pidi, Signore, nanga roghe, nanga batti. E bo palabra da bise nos con nanga insaccare mira nabo, e nanga carga da radiante, e ningun cu buscabo su carlo che da decepciona. Mi buon Dio, ovviamente, a volte ne compassione mi si ricorda di cada un che supplicava, a cada un che arroga nabo. Abo sa chi gota buon panan. E la cade ne comprende che gota duna lo che ta buon, gota contestare lo che ta buon, e direzione che botuma, e momento che botuma, e stile che botuma, Signore, è un buon. Posso poi conoscere ave maian, e algo mi abbota contestare nel quadro di eternità, Signore. Pensi di uno sforzo e grazia per accettare in maniera che abbia la guia. Per voi conosci uno deseo, voi conosci angeli in uno corazon, Signore. Voi conosci uno sabiamente per primintinos. Con lo ben inclinato, re, escuchanos. Dai per benedizione al pueblo, ovviamente. E ora inspiranos per l'inspirazione di vostra parola. Nel nome di Gesù. Amen.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar para o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buona che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo 7 ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò per seguire. Ma noi due numeri di orazione per ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.